Benedetto sia il Signore del Universo. Oriste viene utilità con l'ombra che riceve di tutti i secoli, che presentano, sarà per noi bevida di salvazione. Benedetto sia il Signore.